Alle Hits, die besten Hits von heute. Mi risveglio con un'altra Lisbona, vuole solo farlo ancora, non proferisce parole.